0: Cioè, nel senso, esiste un senso arrivato.
1: Yeah, guys.
0: Stop right in hand.
1: Stop.